Qui, qui, qui, qui, qui, qui. Qui, qui, qui, qui, qui, qui. Qui, qui, qui, qui, qui, qui.

bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, c'è Val Pereira che ha già parlato, lui è l'autore di questo attentato ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, è l'autore di questo delitto, fra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo, se tu insisti apriamo la

non finisce di certo così. Calabresi e tu qui da assassini, se un compagno avete ammazzato per coprire una strage di Stato, questa lotta